occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

se noi giochiamo a fargli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

Curam braccia tu mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma te può capire.

Una, e votan contro per Santa Lucia, ecco Maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa scialle luce,

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, trasa, trasa dindo core, cresce amore mio per te.